0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, di sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo io.
1: Sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo
4: io. Per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
3: Zerfino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Leporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor, nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur. Fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, il demone sono io, non cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Io t'aspetto,
2: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto,

is love, 'tis not hereafter. Present mirth hath present love.

0: amico che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alà, chi sei il gran gonzo? Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
2: fa le quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repite.
2: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.

0: ma quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

Ma questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar

0: Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei vo tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro più!

I was 21, no use to talk to me. When I was 21.

occasione che vuol mio padrone. Che vuol mio padrone. Don don. Don don. In tre salve.

0: questo?
1: Udir bramo il resto.
0: Il tuo insospetto in che la re mi fa?
2: Ti scaccia il sospetto.

0: salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore.

Finché l'arrivo cade la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collo.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: O il ver riporto!
1: Ah no! Potete ritenerla per voi!
0: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
0: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
1: Io vi prometto!

0: su, spiccia di presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore,
0: purché non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
2: Temerario Pintalguisa,
0: il giuramento,
2: non sono i giuramenti, taci, occhio.
0: Parlo più non fiato, padron mio.
1: Così saremo amici, oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che mama la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto, che odorato perfetto.
1: L'aria mi par bella.
0: E che occhi io dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.
0: Già prese fuoco.

0: s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché la noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi,

0: figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistarmi

0: gli ultimi accenti che l'ebbia proferì, tutta la voce richiamare nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', Masetto Nico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo per lei...

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo al char, ti metto questo al char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguito a guardar, che seguito a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi far

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Non sei voi.
0: Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, ai, testa mia. Ai, ai, spalla.

0: vuol scendere, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede!

l'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: no, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo.
0: Canti manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh,

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, inico fuggire, miserabile, dove, in qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete!

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

0: Accendi alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Ma ne solo ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire. Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'impegno cavaliere?
2: Certo, di quel briccone!
1: Quell'uom senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: esser Linetta gentil da quel scioccone. Teledite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resta. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

falco della tua gelosia.

0: Il parco Gildemonio si diverte ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a te movere trovium. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore!

senza me rubo. Don Elvira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

ho capito. Segno sì, segno sì. Fino il capo e me ne fo. Ciò che piace poi così, altre repliche non fo. No, no, no, no, no, no, no, no. Oh! Cavalier, voi siete già. Un guitar non posso fare, e lo dice la bontà. Che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo è il cuore, la mia ruina. Questo è ogni orgoglio, vengo, vengo. Let's start.

0: pensieri.
1: Con quell'arte si sottrasse l'equo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se n'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, avesse reso qui per mia disgrazia. E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, voi vecchi.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. Non...

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i demoni di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ma sento, udi la voce del manzù cavaliero.
0: E benché c'è,
2: e verrò.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se mi fosse tempo, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, Bricocella. Hai timore che comprendi.

Paletel, che cos'è stato? Che grido in diavolato, che grido in diavolato, e Paletel, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, l'uovo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: Che bocconina gigante!
1: Mi par proprio di svenir!
0: Mi par proprio di svenir!

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: parlargli al cuor sarà.
1: Per parlargli? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io c'ho moro di pazienza, ma chi tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

0: bella notte e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio,
1: e fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso,
2: ehi, Leporello,
0: chi mi chiama?
2: Non conosci il padron?
1: Così non conoscessi
0: come Birbo.
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
3: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone?
3: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
0: Ma cosa fate qui?
3: Vien dentro che lo saprai!
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
3: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Con Nescalcercio
3: dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
3: Per Leporello.
1: Per me?
3: Per te.
1: Va bene.
3: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
3: Mi accarezza, mi abbraccia, caro il mio Leporello.
0: Leporello mio caro.
3: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
3: l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
3: Perché no?
1: Ma se fosse costei,

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a Nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vela!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: parla.
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vien meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
0: Me l'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Ne feudi suoi non al conte abolito.
1: Ebbene.

comincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra, è vero, voi, ministro,

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: E ella seguì a gridare!
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orto e chiusa la porta a chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai!
1: Bravo! Bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vien notte.

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole sembrar.

fate cosa son, son streghe che incantano, il resto non lo dico, sirene che cantano, il resto non lo dico, civette che allettano, il resto non lo dico, comete che brillano, il resto non lo dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fin

0: siamo liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia calda.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: pazzie, voi dite, incredula, pazzie. Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Che ascolto? Io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco in

Zitta! La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto porto.

0: No.
1: Può l'ora rimettervi uno stinco? Non può.
0: Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
0: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite qualcosa!

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

dice: io cielo, io ardo, pido la mia pietà, pietà, io ardo, io cielo.

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me darò il sen piagato verso lui per

danza, e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

sempre. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

1003. Mille tre van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: tutte, segue tutte, becca, e il gallo della checca, tutte, segue tutte, becca.
1: E piacere sconsigliata.
0: Essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse non il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.
1: Sì.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesi,

0: io lo vedo per congelare lì se più le date mie. No, questa poco così bella è da buona spezzeria.
1: No,
0: la viva da farne lontana più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti
0: anni per bruciare morte voi, per bruciare incenerie.
1: No, no.

Bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria

un'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un

Senza queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia

1003. 1003. 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e donne,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. Io mi ho rezzosa, io mi ho rezzosa, io mi

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: Bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna, o lo farà?
1: Oh, ne dubito assai, in confidenza. Ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco!
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no! Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah. Bella assai, ecco il suo ritratto in due parole: grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: Il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R.O.R.O. S.I.C. Rosie.

donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

buoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

ragazza e pazza amici miei e pazza amici miei lasciatemi

Schwester, ich frage.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Bene, consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
2: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zeffiro.
2: E il tuo? Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presciotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto.
0: Hai capito?
2: Ho capito.
3: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, che gli mani sono io d'un cavaliere.
2: E per questo?
1: E per questo non c'era dove tornare.
2: E io cospetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.

0: amico che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Fa le quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore!
0: Non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce!
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto! E l'altro, ehi! Giurizia!
3: Eccomi!
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio!
3: Comunque

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

Ora questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Pur che la sorte mi sia

0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di

0: Vedesti tu una cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

I was 21, no use to talk to me. When I was 21, I heard him say again,

invasione che vuolmi il padrone, che vuolmi il padrone. Don, don, don, don, in tre salve.

0: Il lupo in sospetti girare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi i sospetti girare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Männer suchen stets zu naschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das zu verwundern sein, soll das zu verwundern sein. Mädchen haben frisches Blut und das Naschen

donna mattina, buona decina, deve evitar. All'imbelista, buona decina, deve evitar. C'è pure in piazza, qualche ragazza, e con quella, cerca di là. All'imbelista, buona mattina, buona

0: Umano, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi provate.

0: su, spiccia di presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: E ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
1: Temerario Pinterquisa,
0: il giuramento,
1: non sono i giuramenti, taci, oh
0: mio. Parlo più in un fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama la vidi, le parlai. Ma qual casino questa notte verrà.
0: Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: si avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si sposta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: Viaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: ultimi accenti che l'ebbia proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportare dovrei tra mani infedele!
0: Oh no! Taci, crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, non è che tu, ti metto questo al char, ti metto questo al char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

Mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascolzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, testa mia. Ai, ai, spalle.

0: vuol scendere, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! Ancora!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo

L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

giro per la testa, se mi salvo intanto questo è il proteggio verità.

0: sorella, donna Elvira.
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro, figliolo!
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I poni a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, misera a me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
0: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo. Io burro.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Due se volete, dite quel che fardeggia.

0: Il simbolo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace

0: gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo schioppa il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici.
0: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Di quel uom senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

state mezzose ragazze, rinfrescate di abeggio vino. Dovrete far presto le pazze, dovrete scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, ciò

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: Arresto!
1: Alfine, ingannato arresto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo mi retrovium. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chioso la calma turbar del viver vostro.

0: che il mio marito poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore!

Pazza e Rucco. Tutto del Mira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

faccia, malandrina, questo intorno la mia rovina, passiamo gli orti a cammina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno la mia rovina, passiamo gli orti a cammina. Vengo, vengo, resta, resta, resta.

0: ballo le piedi.
1: Con quell'arte si sa trattenere.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se ne è più ucciso, re del padre.

0: fratello,
1: avesse
0: sono qui per mia disgrazia.
1: E voi?
0: Sono qui.
1: Chi è morto?
0: Voi, quel vecchio.
1: Che domanda da bestia.
0: Il vecchio.
1: Bravo.
0: Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E ben che c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se ne fosse mamma, vada a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che compri?

Pavetel, che cosa è stato? Che grido in piano allato, che grido in piano allato, e Pavetel, che cos'è? Che cos'è? Ah, signore, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura,

0: splendore per parlarvi al qual sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: era scritto. Ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati a

e se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Ar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancora non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ci deggio dir!
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Connesca il cerchio!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello. Leporello mio caro.
4: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto!
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costato.

0: Chi ha parlato?
1: Ah,
0: qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
2: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi.
0: Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
0: Oh, vecchia buffanissima! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
2: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
2: Par vivo?
0: Perché senta e che voglia parlare.
2: Su, vela! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore.
2: Ora obbedisco.

0: calma.
1: Taci! Oh,
2: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
2: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
2: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
2: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
2: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chietati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
2: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
2: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezzone. Che il diritto feudale.
2: Come? Né feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesta qui?
0: E il seguì a gridare.
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conti di notte, mi voglio divertir finché vien notte.

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino.

ferite, pur ferite, ferite, pur ferite. Il mio padron sarà.

0: già vedrai cos'è.
1: Cos'è? Cos'è? E già vedrai cos'è. Cos'è? Cos'è? E già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole sembrar.

quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti.

guardate cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affari.

0: liberati zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio penso far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia calda.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: Sì, la gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le soffa, le soffa!

e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci.

0: No. Può l'ora rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

dice: io cedo, io ardo, idolla mia, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

vacanza e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno, se ne vanno.

stato ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: campione.
1: Meglio un turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Io un briccone.
0: Qui lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non vanno, più non va. Con te garrì.

our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse e baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

1003. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E diasola sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchese.

0: lo vedo prego cielo e mi sia più l'erate mia. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la pipa da farne lontana più l'uomo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti.

Bisogna il felfo squilchiaro. Bisogna il felfo squilchiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

si sentiamo per di sotto. Le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio. Resta l'asino di poi, ma quell'asino son

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mi ho rezzosa, io mi ho rezzosa, io mi